0: di gazeti di Akab Delgado.
1: Umbodi wa mabalapanda radi Msambiki pokela mashala ashi nishmadengo shadiabali. Ligazeti limulijimbo ili ya Cabo Delgado mwina ngodi yeshmakonde nelo.

Άμα αμαία κύριε λέ, ουίρα κινιάουε, ματάταν. Βάτσανι, αλλά μόλου μάλα, αν όλοι κανά, χωλάνι, αχωβίρι κανά. Αχωβίρι κανά, τσόμμο. Βάνον τρε, μιουέ χεσάνεν, νινι τσουέλε. Μαχωσένι, αβρικανιά αιάλα μόλου μάλα, Vano niye ala molu malala, arina ninginamo, yo discurso diretto ni indiretto. Vano ntwe ni ituche, maha o discurso diretto ni indiretto. Ngaeta nkacha? Chommo, ngina o discurso diretto, nintapula cha molumu, doko chuluma liawe, ole manyo uluma. Nihima cha moluma ayo, Wantu opachera, ouluma. Ni ntu onayeli, ole nulumia. Ntokocho, ni wele mazambulu. Juon irale, miki nachuela empelaka. Haya otene, juon irale, miki nachuela empelaka. Vano, nina o discursu. Indiretto, ninta puracha molumo, wele etu ehimalia wenkwihu, nivare la kanteko, ntu oneraro, niwele kema zambulu. Juwau irale, wirayena ana juwela etu, empela we. Wanu ntuji hukole lihiwa moja? Juwau irale, wira na juwela etu, Empela awe. Makupi. Vano ntu ni varinteko vamocha. Miki nruhi makacha molumo. Nyuva norota tusayayo e diskursu indiretto. Nihewa nana? Chommo. Apuru sori yirale. Osome. Anruhu kalachani molumo ala. Nina un discorso indiretto. Apresori era le wira chi somme. Ciommo. Emojato. A papà era le. Ore o scuola. In cala c'è un discorso indiretto. A papà ira le uira kirue o scola. Chommo va spataniaka. Makupi. Ndremo uiutucha sanene e discorso diretto ni indiretto. E lelo ni hetucha e discorso diretto ni indiretto. Vano ntoni hokole lihe vamocha. Nino un discorso diretto, hini hokoleli ha molumo. E discorso indiretto, nina himeacha. Hayato, e discorso diretto, nina hokoleli ha molumo. Ahimie. E discorso indiretto, nina himeacha. Nteko wawane.